0: L'Expresso, l'agenda culturel.
1: L'Expresso. L'Expresso.
0: L'Expresso, l'agenda culturel.

0: L'Expresso, l'agenda culturel.
1: L'Expra quoi? L'Expresso.
2: L'Expresso!
0: L'Expresso, l'agenda culturel.